Nella guerra di Valois, il signor Divly è morto. Se sia stato un prode eroe, non si sa, non è ancor certo.

Sono tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, sono tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giù.

carezze, lusinghe, abbandono. Poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste promesse.

0: La plou e la fai su lei e la rana e zumpa l'ort e lo babbi se trova mort darei la porta nostra ove ove ove mas de gie cucuve cucuve agnun agnun e mas de gie dia dui.
1: Mamma ire vai a citrale e mi tato in vette catrale e li trava la coppolilla corri corre la plaza pendin.